questo è Soul Benji, abbiamo fatto capire fino a noi come i pepini che non arriva con gli autori, mi dite arriva chi è valù o arbonio noi per i mami, bello ma non mi dango voi tali tali lei e tango tante i pepini, tanto che fino a chi i pepini per mano e tau fino a chi, si, guapo comuna con i tau langa.

Io con J-Boy abbiamo offamole, come i he tapolo calama, carta fe hiva goni, how can I say pepe me etu, fatawang pe tokonia tiko mungai, fa fatongi apami apina.